di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ho la parrucca, presto la barba, ho la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, ho la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro, sois quoi? Hey, Figaro, sois quoi? Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. La tua grandissima sul vuol dire il suo della città. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo. A te fortuna, non mancherà.